che il fumo spoglia tutta la matassa, quai cos giaba, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il

casa, qualcos ciapa, qualcos lasa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il se rilassa.

Marvin Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, pod of cuntru la.